0: teve i gerere se gamba. U mi rosa puta in te i poja i pave o cube.
1: Capitale FM.
0: Mamanga poca poca. Ni tungu sune i pori. Rewi, ah, mantea nase amanga.